Ceni celor de potesa beata Serafim, socia exultazione concentra. Concluimos et nostras voces ad abitio vias te pregamo, supplici confessio adicentes. Sanctus.